State ascoltando Carosello Italiano, il programma che offre a tutti una mano. Se avete bisogno di ascoltare una canzone speciale, basta chiamarci perché noi abbiamo tutto per voi. Infatti abbiamo anche le ultime novità, come per esempio fra non molto vi faremo ascoltare Jovanotti, che è uscito con l'ultimo disco chiamato Buon Vento, ma questo più tardi. Adesso il primo grande successo di Mina, Le Mille Bolle Blu.

Musica, musica, musica, noi abbiamo la musica per voi. Ricordate, la musica unisce tutti. Non c'è pace nel mondo senza musica. E naturalmente non c'è nessuno come noi. Nobody is like us. We are the only one, says Totò Cotugno. Come noi non c'è nessuno.

adesso questa notizia che senz'altro piacerà agli italiani, in particolar modo a quelli che vivono in Italia. Nessuno al mondo ha tante persone che vivono oltre i 100 anni. In Italia sì. Infatti nessuno al mondo ha tanti centenari come l'Italia. Secondo le statistiche del 1 gennaio 2025, ci sono in Italia 23.548 persone che vivono più, che hanno vissuto più a lungo. Prendiamo la categoria delle donne, per esempio. Le donne centenarie in Italia sono l'83%. Le regioni più popolate di centenari in Italia sono le persone che vivono in Lombardia, Lazio, Emilia, Romagna. Salute, salute a tutti questi centenari e salute all'Italia. Adesso, storie di tutti i giorni.

E adesso mancano 18 giorni all'apertura delle partite di calcio. The World Cup will start within 18 days. Naturalmente queste 48 squadre, secondo Gianni Infantino, parteciperanno a questi giochi che verranno e si svolgeranno in Messico, Stati Uniti e in Canada. Si è saputo che i prezzi dei biglietti per vedere le partite sono un po' troppo cari. E Infantino ha risposto: in order to sustain soccer in 150 countries, we need that we get more money to help them out. So fra 18 giorni la prima partita di calcio. E abbiamo per voi una cosa speciale, perché non si è mai saputo. Abbiamo Claudio Villa che canterà per voi oggi. È il Mondiale, Michael.

0: Support for Italian Carousel is provided by Salvatore's Old Fashioned Pizzerias, with locations in and around the greater Rochester and western New York area, including their latest location in Geneva, New York. Salvatore's offers pizza, wings, subs, and other lunch and dinner items for delivery, eat-in, or takeout. For a full menu, information on catering services, a list of locations near you, career and franchise opportunities, and nutritional information, please visit salvatores.com.
1: Caterina! Caterina! Caterina!
2: E per chi mi chiami da così? Che ti pare che sogna la mula?
1: Tu sei più vile di una mula!
2: Vedi che io non sogno, Vili. Io che ho bisogno un poco di riposo.
1: Riposo? Riposo eterno a essere.

per chiudere il nostro programma presentiamo per la prima volta in America Jovanotti con l'ultimo suo successo della settimana scorsa, naturalmente Buon Vento.